Eppure un anno volge, io la sua man ti chiesi. Ond dissentisti, ed or che più fortuna a me spira seconda, or che novella.

0: se mai narrasti, ei la ragione adunque smarrì.
1: Signor, quell'esaltato capo voi conoscete.

0: detto mio confermo, di Rodolfo nel seno qualcun infermo il delirio, s'ha presa morte spenta fino.
1: Spento?
0: Di me, io che? Di Luisa il cuore, ma il Rodolfo non...